Quale la tua unile? O campo di battaglia? Quale la unigio maggiore?